0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, stanno arrivando una marea di audio per quanto riguarda la definizione dal vostro punto di vista del periodo storico che stiamo vivendo. Io sono partita dall'idea che è un periodo di incertezza, un periodo di diffidenza e molta apparenza anche, e stanno arrivando invece i vostri punti di vista, perché ognuno vive il proprio.

0: Presley, Lenny Kravitz, Radio Freccia. Sentiamo quest'altro parere.
1: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Beh, secondo me questo periodo storico lo definirei senza memoria, nel bene e nel male. Nel male perché senza memoria, quindi nessuno si ricorda ciò che c'è stato prima, e nel bene perché penso che nessuno si ricorderà di un periodo veramente come questo, ristudiando la storia. A proposito, stasera c'è una luna che è bellissima. Ciao, Cesare da Siena.
0: Sì, in questa sera è davvero uno spettacolo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:12 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Daniele che dice: per me questa è l'epoca dell'annullamento del pensiero critico. Nessuno ha la forza o la voglia o l'analisi di capire cosa è vero e che cosa è falso. Personaggi pubblici che possono giurare una cosa e il contrario il giorno dopo. Mezzi di informazione che deformano la realtà. Fake news da umani e talvolta verità da non umani, intelligenza artificiale, tra parentesi. Noi ormai leggiamo senza approfondire e ci passa tutto attraverso senza studiare o approfondire. Ci accontentiamo di farci un'opinione e di credere solo a chi conferma quell'opinione, anche quando è razionalmente assurda.

366-6344-66 per i vostri messaggi, per storico, diciamo così. Come lo definireste? Ognuno ha il suo punto di vista. Io ho detto, mi sembra un periodo dell'incertezza, perché sembra che tutto in qualche modo non faccia credere in nulla, perché anche magari delle informazioni ti vengono date in un certo modo, poi in realtà non solo dell'apparenza, dell'insensibilità, insomma, però diciamo che tutto è un po' concentrato.

0: C'ha tanti messaggi e
1: io credo gli stimoli di contenuti, dite che ormai facciamo sempre più fatica a distinguere, anche di scelte, ma allo stesso tempo è purtroppo della superficialità.
0: Eh sì, purtroppo poi ognuno, certamente tante opportunità, però poi c'è anche tutto il retro che è questo.

0: Bledio Bladà, The Beatles su Radio Freccia, sì.
1: Buonasera carissima Cassidy, buonasera. È la verità, condivido pienamente quello che hai letto prima dello sfrecciato, c'è tanta cattiveria in giro, tantissima. Un abbraccio, Dario da Verona, ti ricordi? Dario dal garage.
0: Mi ricordo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Credo anch'io sia un brutto periodo, però c'è anche da dire che rientriamo in quei paesi, in quei 7 paesi, su un mondo intero che godono di un certo benessere.
0: Vero.
2: Veramente, veramente duro. Quindi sì, è un brutto periodo qua, nell'Occidente ricco,

0: Radio Freccia.
1: Su Radio Freccia. Questo periodo storico, come lo definite? Sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao Fabio.
2: Secondo l'Oriente questa è l'epoca del Kali Yuga, ovvero un'epoca degenerata. Lo tecnologico esteriore e un regresso interiore spirituale. Ciao da Fabio.
1: E poi sentiamo qui.
3: Ciao Cassidy, Serena. Ciao. Da Lucca. E non vorrei essere... Ce la faremo, ne usciremo più forti da questo periodo. Sono frasi già sentite, credo. Ciao, un bacione.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stefano da Monza scrive: non è un periodo, temo, è un cammino, una discesa inarrestabile e irreversibile verso l'annullamento e l'oblio. Salviamo il salvabile, allegria. Effettivamente questo messaggio è molto meglio non pensarci. Speriamo che possa in qualche modo esserci un cambiamento. Chissà.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Stiamo parlando di questo periodo storico, come lo definiamo, visto che insomma ognuno ha il suo punto di vista, anche se in realtà sommando le cose che avete mandato l'opinione più o meno è la stessa. Sentiamo qui. Sì?
2: In questo periodo noi viviamo una grande frustrazione dell'essere a conoscenza delle atrocità che succedono e di sapere di non contare niente. Nello stesso tempo però vedere chiaramente e di avere un'idea più chiara di quali sono le leggi che regolano questo mondo.
3: Oi, ciao sfrecciati!
1: Ciao!
3: Allora io penso che la cosa che più mi salta all'occhio sia la mancanza quasi assoluta di spirito critico, almeno nei giovani, cioè la capacità di riuscire a valutare se una cosa, una situazione, un'immagine è reale, può essere reale o può essere semplicemente artefatta o modificata da stampa. Penso sia questo, proprio nei giovani di oggi, la mancanza di spirito critico, sapere dubitare di quello che si vede.
1: Io non credo che siano solo i giovani d'oggi, anzi molto spesso, se vogliamo prendere come esempio i social, sono le persone più avanti con gli anni che non capiscono che una cosa è artificiale, o magari sono i primi che insultano. Cioè non prendiamo per partito preso i giovani, perché non sono solo loro, come in tutte le cose ci sono le sfumature, quindi ci saranno persone e persone, senza guardare troppo l'età. Però mi rendo conto che molto spesso anche gli insulti arrivano da persone con anni in più. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro un buon weekend. Good night.

side of the bed.